riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Radio Idea.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più.

viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come.

0: non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

loro sangue. Radio Idea.

0: Sono le 5.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: 2 ottobre 2026 e venerdì la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: «In un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia». E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'Ente Nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore, 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo. In Puglia non mancheranno infatti ampie zone di sereno, condizioni meteo più estive che autunnali. Un pochino di vento ancora si fa sentire nel Salento, comunque in graduale attenuazione, mare di conseguenza che resta mosso, specie l'Adriatico, ma con moto ondoso in diminuzione. Chiudo con le temperature che anche loro restano molto miti. Punte massime oltre i 25 gradi, minime notturne intorno ai 16-18. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tip Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
4: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo. In Puglia non mancheranno infatti ampie zone di sereno, condizioni meteo più estive che autunnali. Un pochino di vento ancora si fa sentire nel Salento, comunque in graduale attenuazione, ma di conseguenza che resta mosso specie l'Adriatico, ma con moto ondoso in diminuzione. Chiudo con le temperature che anche loro restano molto miti. Punte massime oltre i 25 gradi, minime notturne intorno ai 16-18. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 9.
2: Ora esatta.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.
5: Ma quanto è

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 2 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.08 e tramonterà alle 18.50. La Chiesa ricorda i Santi Angeli Custodi, una ricorrenza istituita da Papa Clemente X nel 1670 per ricordare le figure celesti che, secondo la tradizione cristiana, guidano e proteggono ogni persona nel cammino della vita. E proprio in occasione dei Santi Angeli Custodi, oggi in Italia si festeggia la festa dei nonni, istituita per legge nel 2005 per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società. Tanti auguri a tutti i nonni, quelli che sono in terra e anche quelli che sono in cielo. Facciamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta nel 1870, a seguito del plebiscito avvenuto dopo la breccia di Porta Pia, Roma e Lazio vengono ufficialmente annessi al Regno d'Italia. Nel 1950 debuttano sui quotidiani statunitensi le prime strisce a fumetti dei Peanuts, la celebre opera di Charles Schulz con Snoopy e Charlie Brown. Nel 1968, a Città del Messico, pochi giorni prima dell'inizio dei Giochi Olimpici, la polizia e l'esercito reprimono nel sangue una protesta studentesca nella piazza delle Tre Culture. Nel 1985 muore a Los Angeles l'attore Rock Hudson, tra le icone del cinema hollywoodiano degli anni 50 e 60. I nati di oggi: il Mahatma Gandhi, la guida spirituale dell'India, teorico della non violenza e padre dell'indipendenza del suo paese. Graham Greene, celebre scrittore e drammaturgo britannico. Sting, al secolo Gordon Sumner, cantautore, bassista ed ex leader dei Police. Omar Sivori, leggendario calciatore italo-argentino e pallone d'oro nel 1961, Luis Sevilla e Romina Mondello, volti del cinema e della televisione. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

I sigh for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono Miriana e oggi, in questa nuova puntata della nostra rubrica d'inchiesta, vi invito a fare una riflessione su un'invasione quotidiana che affrontiamo ogni volta che varchiamo la soglia di casa: la mazzetta di volantini pubblicitari. Aprite la cassetta delle lettere, oppure sfilate il foglietto incastrato sotto il tergicristallo dell'automobile. O ancora scavalcate quel mucchio di depliana abbandonati nell'androne del portone e poi compite quel gesto meccanico che facciamo tutti. Lanciate tutto nel cestino dopo avergli dato un'occhiata di 3 secondi. È una routine banale, all'apparenza innocua, ma vi siete mai chiesti quanto ci costa davvero, in termini ambientali ed economici, questa comunicazione usa e getta? Guardiamo da vicino i meccanismi di questo settore, partendo dalle tasse comunali che molti ignorano. Esisterebbe già un'imposta sulla pubblicità e sull'occupazione per chi distribuisce volantini sul territorio? Ma sapete a quanto ammonta? A cifre del tutto irrisorie, indicativamente tra i 3 e i 9 euro al giorno per ogni persona impiegata nella distribuzione. Un balzello simbolico che non ha alcun potere disincentivante sulle tirature da decine di migliaia di pezzi. Non solo, le verifiche condotte dalla polizia locale in tutta Italia rivelano che questo settore viaggia costantemente sul filo dell'irregolarità e del lavoro nero, provocando un'evasione fiscale diffusa a danno delle casse dei nostri comuni. Ma il paradosso non finisce qui. Documenti e inchieste, ampiamente presenti in rete, mostrano un retroscena sconcertante. Una quantità enorme di volantini che non arriva mai neppure nelle nostre case. Per fare in fretta, molti distributori scaricano interi bancali di carta nuova e mai aperta direttamente nei cassonetti dell'indifferenziata, nei corsi d'acqua o in discariche abusive. Le aziende pagano per la stampa e tonnellate di carta finiscono al macero senza che nessuno le abbia lette. E nei casi in cui vengono consegnati nei palazzi? Nonostante le ordinanze comunali vietino di lasciare materiale nei portoni o sulle auto, imponendo la consegna nelle sole cassette esterne, i divieti vengono regolarmente ignorati. La carta accumulata negli androni non finisce nella differenziata domestica. Viene spazzata via e gettata nell'indifferenziata o nei cestini stradali. E chi paga il costo di questo smaltimento straordinario? Noi cittadini, attraverso l'aumento della TARI, la tassa sui rifiuti. Le aziende fanno pubblicità privata a basso costo e la collettività paga la pulizia in bolletta. Ma c'è un aspetto ancora più drammatico, l'impatto ambientale. Quando il volantino finisce sul marciapiede, alle prime piogge si trasforma in una poltiglia densa che intasa i chiusini e le caditoie stradali, allagando le strade. Inoltre, gli inchiostri chimici e le pattinature plastiche si sciolgono sotto l'acqua, liberando sostanze tossiche che scorrono nei tombini, arrivando direttamente nei fiumi e nei nostri mari. Eppure, una via d'uscita sostenibile e moderna esiste già. Innanzitutto sul piano normativo, dobbiamo applicare il principio «chi inquina paga», trasformando l'imposta attuale in una vera tassa di scopo sui volantini, addebitata direttamente all'editore per finanziare la pulizia urbana e alleggerire la TARI dei residenti. Ma la vera svolta sta nel cambiare il modo di comunicare. Dobbiamo riscoprire il valore di strumenti puliti, come la pubblicità radiofonica. La radio è un mezzo straordinario, non occupa spazio, non sporca e non invade la nostra vita privata. Ascoltare uno spot alla radio mentre si ha la guida verso il lavoro o mentre ci si reca a fare la spesa è un'esperienza piacevole, che sfrutta la forza della voce e del ritmo, raggiungendo il consumatore nel momento perfetto e soprattutto la radio ha un impatto ambientale zero sul fronte dei rifiuti. A questo dobbiamo affiancare la potenza del digitale, i siti web e i canali social aziendali, dove le aziende possono mostrare promozioni aggiornate in tempo reale, consultabili da smartphone senza abbattere alberi e senza produrre spazzatura. Continuare a tollerare il degrado del volantinaggio selvatico significa accettare uno spreco economico e un danno ambientale non più tollerabile. È ora che i comuni facciano rispettare i regolamenti e che le aziende investino in canali trasparenti, moderni e rispettosi del nostro pianeta. Grazie per aver seguito questa inchiesta. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante, una comodità, certo, Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, facciamo un bel salto indietro nel tempo. Era l'anno 1986 e cinque ragazzi svedesi con i capelli cotonati entrano in studio e registrano un riff di tastiera che farà la storia. Nasce così The Final Countdown dell'Europe, numero uno in 25 paesi, Italia compresa. Un ben ritrovati in console per la parte tecnica, c'è Stefano Gallisto, io sono Alex DC e ora andiamo in sigla!
1: Troppo Forti
2: con Alex DC.
1: Proprio se non c'avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così, troppo forte Alex.
3: Troppo Forti con Alex DC.

0: bello di papà ti do tanti bacetti.
1: 15 anni dopo.
0: Bello di papà, vieni qua. Vatti a fare una doccia che è meglio, va.
2: Eh sì, i bebè profumano, gli adolescenti no. Uno studio su 235 famiglie polacche dice che il 93% dei genitori adora l'odore dei figli sotto i 4 anni. Poi arriva la pubertà e puff, l'amore per l'odore crolla. Gli scienziati dicono che evoluzione. Ci leghiamo da piccoli, poi il naso ci allontana per evitare legami troppo stretti. Ogni genitore lo sapeva già. Ora è scienza.
3: Troppo facile!

0: Morty. Sassa roba, sacrosa roba, sassa soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Dopo 6 anni di silenzio, di pause, di vita vera fatta di alti e bassi, torna Ilaria Tranfa in Arte Illy con Regalami un giorno, il suo nuovo singolo scritto tutto da lei, musica e parole.
3: Soundcheck, prove di successo.

0: Lily Tranfa ci ha proposto il nuovo singolo Regalami un giorno, un brano autobiografico, un bisogno di ritrovare tempo, emozioni, presenza.
1: Sassa prova, sassa prova, sassa
2: soundcheck, prove di successo.
3: 2 ottobre 2026 e venerdì la Chiesa ricorda i Santi Angeli Custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli, il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'Ente Nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona, nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo, nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio, nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi, e nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Stan, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
6: Radio Idea,

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo. In Puglia non mancheranno infatti ampie zone di sereno, condizioni meteo più estive che autunnali. Un pochino di vento ancora si fa sentire nel Salento, comunque in graduale attenuazione, mar di conseguenza che resta mosso, specie l'Adriatico, ma con moto ondoso in diminuzione. Chiudo con le temperature che anche loro restano molto miti. Punte massime oltre i 25 gradi, minime notturne intorno ai 16-18. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sì, pronto signora, scusi, no, gentilmente, alla cassa 4 non più di 15 articoli per carrello. Dicevo alla cassa 4 non più di 15 articoli per carrello. Se ha più di 15 articoli dovrebbe andare nell'altra cassa.
1: Senti, io sono a casa, non sono in un cosa da comprare, dai.
0: Ah, non è al supermercato?
1: No.

Pocket Show, cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Con voi sempre Daniele Dalmuto ad accompagnarvi all'interno del nostro bizzarrissimo supermercato. Ultima puntata della settimana, ovviamente straricca di situazioni improbabili ma altamente imbarazzanti.

E come ultimo santo della settimana di oggi ricordiamo San Melatino della lampada spenta. San Melatino era un elettricista ante litteram durante il Rinascimento, aveva l'abitudine di piazzare lanterne ovunque anche dove non servivano, perché la luce prima o poi serve sempre. Una notte, durante un temporale, tutte le luci si spensero tranne una, nella sua cella. I confratelli lo trovarono che pregava davanti alla fiamma viva dicendo: la luce non viene dall'olio ma dalla fede che non si spegne. Da allora è patrono di chi non trova l'interruttore giusto della casa o nella vita. Lo invocano anche i tecnici elettricisti e gli studenti che studiano al buio.

0: Pronto, signora, mi perdoni, scusi, gentilmente cosa possiamo aggiungere quindi?
1: Dove?
0: Alla storia che abbiamo letto adesso.
1: Io non ho parlato con nessuno.
0: No, no, noi abbiamo letto di San Melatino, se ha sentito.
1: No, no, no, che mi interessa niente.
0: Vabbè, ma che facciamo, scusi?
1: E cosa deve fare? Chi è lei?
0: L'almanacco, abbiamo letto San Melatino della lampada spenta.
1: No, no, no, io non ho capito, non ho niente da fare con voi.
0: Sì, ma cosa possiamo aggiungere a chi ci sta ascoltando? Solo per quello, poi la saluto.
1: No, dite quello che vi pare.
0: Possiamo
1: Io non c'entro, cosa devo dire?
2: Ok.

0: androidi si sfidano sul ring, replicano jab, gancio e knockout. Ecco cosa c'è dietro: jab diretto, gancio montante, front kick, tutti colpi andati a segno. Ma a sferrarli non sono stati kickboxer in carne ed ossa sul ring allestito a Hangzhou nella Cina orientale. Si sono affrontati due robot umanoidi nel corso della World Robot Competition organizzata da China Media Group. Un arbitro umano ha diretto l'incontro, ma per il resto è stato tutto affidato alla tecnologia: caschetto, guantoni e movimenti rapidi in un match che ha simulato in tutto e per tutto un combattimento professionale.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

0: Pronto,
1: scusi, signora Augusta?
0: Sì?
1: Pronto, scusi se la disturbo. No, gentilmente, Santa Lucia, quindi, la canzone.
0: Ho capito.
1: Allora,
0: cosa serve?
1: No, siccome
0: cosa vuole?
1: Dobbiamo parlare di Santa Lucia, ma della canzone, volevamo chiederle se lei volesse cantarci qualche strofa.
0: Ah, no.
1: Non canta?
0: No, non canta. Sono vecchia e mi vergogno.
1: Ah, ci mancherebbe altro. Allora, scusi il disturbo, buon proseguimento.
0: Grazie altrettanto a lei.
1: Santa Lucia, traccia di De Gregori che richiama il folklore partenopeo, il mare, l'evocazione della tradizione dentro il contesto contemporaneo. In versione live assume una grazia particolare. La semplicità della melodia contrasta con l'energia del palco. Nell'album è presente come momento solista di De Gregori senza necessariamente un duetto esteso con Dalla, creando un cambio di tono all'interno del concerto. Offre raffinatezza e calma e in mezzo all'alternanza di momenti più energici, contribuendo alla varietà dell'album.

0: Pronto?
1: Sì,
0: ecco, insomma, alla fine la scelta di cantarlo da solo senza duettare con Dalla sembrerebbe stata una scelta azzeccata, ecco.
1: Guardi che forse ha sbagliato il numero.
0: No, lei la condivide il fatto che l'abbia fatta da solo o era meglio in duetto sempre con Lucio Dalla?
1: Non so di cosa stia parlando.
0: Del disco Banana Republic.
1: Non lo so, non mi interessa.
0: Non l'ha ascoltato mai lei, scusi, chiedo perché.
1: Buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora Salve, Supermarket Meteo, gentilmente se ci potesse indicare così la situazione meteorologica di oggi sulla zona di Bologna.
2: No, va tutto bene.
1: Ah, giornata soleggiata quindi.
2: Tutto bene. Io lo saluto perché sono impegnato per altre cose.
1: La ringrazio, buona giornata.
2: Altrettanto.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Un film luminoso e pieno di speranza.
14: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
12: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai, a settembre
16: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Radio Idea.

svegli. Lorella vince il tempo raccontando le sue storie, cercando di portarli via con sé per volare.

uno sguardo dice, lo vedresti che il futuro esiste.

0: amici di Supermarket Show, chiudiamo anche questa settimana con il nostro consueto passaggio tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi Angelo Roda, che è già collegato. Benvenuto a Supermarket.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Ciao Angelo, il tuo singolo oggi che andremo ad ascoltare si chiama L'ultima frontiera. Prima di parlare proprio del brano in sé, dacci qualche piccola panoramica artistica su di te. Chi è Angelo Roda?
1: Sono un cantautore, musicista da quasi 20 anni, quindi in realtà dal 2002, quindi sono più di 20 anni. Sono un chitarrista, tastierista e da un anno sono tornato appunto al cantautorato, rifacendomi molto al genere De André, Guccini, Nomadi, quindi molto nei temi sociali affronto nei miei brani, quindi per dare quello che è un mio punto di vista rispetto al mondo che viviamo.
0: Beh, sei andato a prendere i più grandi artisti che abbiamo avuto in Italia, grazie al cielo, grazie a Dio c'è ancora chi tiene alta la bandiera della musica di qualità. E invece per quanto concerne il tuo ultimo singolo, L'ultima frontiera, raccontaci un po' di questo brano, quali sono le tematiche che tu hai voluto affrontare.
1: Il brano nasce soprattutto perché, diciamo, stavo osservando da quest'altra parte del mare quello che stava accadendo a Gaza, quindi ho credo importante che appunto un cantautore dica la propria davanti a determinate realtà tragiche che vive il mondo. Quindi il brano racconta non soltanto certamente di Gaza, ma di tutte quelle che sono le guerre che colpiscono il mondo, dove non c'è un elemento di capacità umana, di visione verso la ragionevolezza, ma più che altro verso appunto l'utilizzo di armi per poi imporre il proprio potere. Quindi l'idea di Gaza, appunto l'ultima frontiera, è proprio l'ultima speranza che purtroppo sta crollando.
0: Diciamo che i conflitti che stanno così distruggendo il nostro pianeta a livello artistico stanno dando molta benzina, utilizziamo questo termine, agli artisti in sé, però comunque è anche vero che ci auguriamo un po' tutti quanti che questa situazione possa in qualche maniera finire o perlomeno contenersi, perché da come si stanno evolvendo non solo lì ma anche soltanto parlando della guerra in Ucraina non sembra non ci sia mai un tunnel, non si vede la luce in fondo al tunnel, no, come si dice. Quindi a livello, diciamo, globale non è per niente una bella situazione, però comunque noi speriamo sempre nella musica, che anche la musica possa in qualche modo aiutare queste persone. Allora Angelo, prima di ascoltare L'ultima frontiera, dei contatti social a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Allora, mi potete trovare su Instagram dove Angelo Roda, e lo stesso su Facebook e Angelo Roda anche su TikTok.
0: E ultima domanda, di questo tuo lavoro c'è anche un videoclip oppure ancora in lavorazione qualcosa?
1: C'è un video che uscirà credo tra 2 settimane quasi sicuramente, quindi potete trovarlo appunto sia su Instagram, su YouTube che su Facebook, quindi lo farò girare in tutte le piattaforme.
0: Perfetto Angelo, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo, come facciamo con tutti, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e di Angelo Roda ascoltiamo L'ultima frontiera. Grazie per essere stato con noi a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Appassisce tra la pioggia

scomparso che accade a Gaza, come accade in ogni luogo di terrore. Muore la speranza, sempre gli ultimi a pagare, come agnelli al sacrificio, sull'altare della gloria, di chi continua a bere nel calice dei pochi e chi dimentica il dolore già vissuto tra i meandri della storia.

0: L'ultima frontiera di Angelo Rodà chiude il palcoscenico indipendente di Supermarket Show per questa settimana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, chi parla?
0: Pronto, salve, pronto, prego.
1: Scusi, chi parla?
0: Dica.
1: Ah, è stata lei che ha telefonato a me?
0: No, cosa diceva prima? Ha detto pronto.
1: Non so chi è.
0: No, lei ha detto pronto, io ho detto dica, mi dica, prego.
1: Io non ho niente da dire.
0: Cosa fa? Mi chiama e poi non dice nulla.
1: No, io non l'ho chiamata, è stata lei che ha chiamato me.
0: Ma lei l'ho chiamata?
1: Sì.

0: Pronto?
1: Ma ancora lei?
0: Sono ancora io.
1: Scusa, ma ancora ha chiamato ancora?
0: Io non ho chiamato nessuno, è lei.
1: Ma lei mi ha chiamato? Chiama. No, lei mi ha chiamato adesso. Dica allora cosa voleva prima, mi ha attaccato.
0: Ma io non ho né chiamato né

0: pronto?
1: Pronto, pronto. No, scusi, merito a quella signora di prima che diceva che non aveva chiamato.
0: Ma chi è che parla?
1: Quello che dicevo io prima, anche con la signora. Pronto, lei continua a dire cosa ha chiamato io, ho chiamato lei.
0: Io non ho chiamato nessuno.
1: E prima chi ha chiamato allora? Prima.
0: Ah, me lo dice, ma scusi, io sono arrivato a casa adesso, ero anche fuori.
1: Ecco, però se adesso lei non ha chiamato, giusto? Non ha chiamato lei.
0: Sì, prima, io non ho chiamato.
1: Ecco, prima hanno chiamato, allora prima ho detto cosa voleva e la signora mi ha risposto anche male, giustamente. Allora chiedo con lei che cosa voleva.
0: Ma io non ho chiamato.
1: Sì, ma cosa voleva adesso? È quello che volevo capire.
0: Io non volevo niente perché io non ho chiamato, ma scusi, mi ha preso in cambio?
1: No, non ha capito, prima la signora non voleva niente, adesso ho chiamato lei e lei ha detto che non c'era prima, giusto?
0: Sì, io non c'ero e non l'ho neanche chiamato.
1: Ecco, allora cosa voleva però?
0: Ma io non voglio niente perché io non ho chiamato.
1: No, ho capito, ma lei ha detto che non c'era. Ho detto quando non c'era, cosa voleva prima?
0: Io non volevo niente. Ho detto io non ero a casa, non ho chiamato neanche adesso.
1: E quindi chi ha chiamato?
0: Ma la dice a me, scusi, chi ha chiamato? Io sono arrivato adesso, non ho chiamato nessuno.
1: No, perché adesso non mi ricordo se ho telefonato io o quell'altra signora.
2: Pronto, chi è?
0: Qui ce n'è solo una delle donne, quindi non ce n'è un'altra.
1: Quindi è solo lei?
0: Sì.
1: Allora a posto, la saluto.
0: Ah, la saluto, va bene.

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Si prega di pagare almeno gli articoli rubati e di non chiudersi nel bagno.
1: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa ultima puntata della settimana. Io vi ringrazio tanto di essere stati con me. Ancora non ho capito chi ha chiamato quell'altra, perché la signora non era in casa, però non sapeva cosa voleva. Ma mentre l'altra signora ha risposto in malo modo, non si sa chi dei due voleva dire qualcosa. Vabbè, comunque, a prescindere da tutto ciò, io vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: disco novità, Lucene con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo. In Puglia non mancheranno infatti ampie zone di sereno, condizioni meteo più estive che autunnali. Un pochino di vento ancora si fa sentire nel Salento, comunque in graduale attenuazione, mar di conseguenza che resta mosso specie l'Adriatico, ma con moto ondoso in diminuzione. Chiudo con le temperature che anche loro restano molto miti. Punte massime oltre i 25 gradi, minime notturne intorno ai 16-18. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Hey, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

2 ottobre 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proposito

0: le spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'Ente Nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore, 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Nightmares.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 2 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7.08 e tramonterà alle 18.50. La Chiesa ricorda i Santi Angeli Custodi, una ricorrenza istituita da Papa Clemente X nel 1670 per ricordare le figure celesti che, secondo la tradizione cristiana, guidano e proteggono ogni persona nel cammino della vita. E proprio in occasione dei Santi Angeli Custodi, oggi in Italia si festeggia la festa dei nonni, istituita per legge nel 2005 per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società. Tanti auguri a tutti i nonni, quelli che sono in terra e anche quelli che sono in cielo. Facciamo il nostro viaggio nel tempo che ci porta nel 1870, a seguito del plebiscito avvenuto dopo la breccia di Porta Pia, Roma e Lazio vengono ufficialmente annessi al Regno d'Italia. Nel 1950 debuttano sui quotidiani statunitensi le prime strisce a fumetti dei Peanuts, la celebre opera di Charles Schulz con Snoopy e Charlie Brown. Nel 1968, a Città del Messico, pochi giorni prima dell'inizio dei Giochi Olimpici, la polizia e l'esercito reprimono nel sangue una protesta studentesca nella piazza delle Tre Culture. Nel 1985 muore a Los Angeles l'attore Rock Hudson, tra le icone del cinema hollywoodiano degli anni 50 e 60. I nati di oggi: il Mahatma Gandhi, la guida spirituale dell'India, teorico della non violenza e padre dell'indipendenza del suo paese. Graham Greene, celebre scrittore e drammaturgo britannico. Sting, al secolo Gordon Sumner, cantautore, bassista ed ex leader dei Police. Omar Sivori, leggendario calciatore italo-argentino e pallone d'oro nel 1961, Luis Sevilla e Romina Mondello, volti del cinema e della televisione. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tip Street.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
15: a settembre
14: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Radio Idea.

Corazzon di Trebi Meteo. Estate infinita in Italia, anche in Puglia. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il tempo rimarrà ancora bello, con prevalenze di cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto temperature diurne ancora ben al di sopra della norma. Certo, non tocchiamo punte record, ma i 26-27 gradi ancora li tocchiamo. Da segnalare un po' di vento che si fa sentire nella penisola salentina, vento da nord-est ma non particolarmente intenso. L'unico momento che ci ricorda che teoricamente siamo in autunno è il primo mattino, con temperature all'alba sotto i 20 gradi. Ma per sapere nel dettaglio per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Radio

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Corazzon di Trebi Meteo. Estate infinita in Italia, anche in Puglia. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il tempo rimarrà ancora bello, con prevalenze di cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto temperature diurne ancora ben al di sopra della norma. Certo, non tocchiamo punte record, ma i 26-27 gradi ancora li tocchiamo. Da segnalare un po' di vento che si fa sentire nella penisola salentina, vento da nord-est ma non particolarmente intenso. L'unico momento che ci ricorda che teoricamente siamo in autunno è il primo mattino, con temperature all'alba sotto i 20 gradi. Ma per sapere nel dettaglio per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine. Un affettuoso saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono Miriana e vi do il benvenuto a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio straordinario. Immaginate un ponte invisibile lungo migliaia di chilometri che da un secolo attraversa l'Oceano Atlantico senza mai cedere di un solo millimetro. È un ponte fatto di volti, di valigie di cartone, di ricordi, ma soprattutto di una devozione viscerale che non conosce confini. È la linea retta che unisce Molfetta a Hoboken, nel New Jersey, nel nome della nostra patrona, la Madonna dei Martiri. Proprio in questo 2026 quel ponte compie ben 100 anni. Dal 10 al 13 settembre la comunità italo-americana si è stretta attorno a una tradizione che ha saputo resistere al tempo e alle distanze. L'Hoboken Italian Festival ha celebrato la sua edizione del centenario trasformando le sponde del fiume Hudson in un pezzo di Puglia. Il momento più emozionante, come sempre, è stato il Fest Day di sabato. La statua della Madonna, pesante ben 800 libbre, è stata portata in spalla per le vie della città, dalla chiesa di San Francesco fino alle rive del fiume. È lì che si è rinnovata la solenne Blessing of the Fleet, la benedizione della flotta, un rito che restituisce agli emigrati e ai loro figli l'odore del nostro mare. E quest'anno, per festeggiare in grande stile il traguardo dei 100 anni, la serata si è conclusa con uno spettacolare show di droni che ha illuminato il cielo sopra l'Hudson, incantando migliaia di persone. In prima fila, a testimoniare questo cordone ombelicale mai reciso, c'era una folta delegazione molfettese. Il nostro vescovo, Monsignor Domenico Basile, il sindaco Manuel Minervini e il presidente del consiglio comunale, Leonardo Siragusa. Proprio il sindaco, nel suo messaggio per le feste patronali, ha ricordato quanto questa devozione sia un rito collettivo. I molfettesi, quando sono stati costretti a partire, non hanno abbandonato la propria identità, ma l'hanno portata con sé, camminando sempre al fianco delle proprie radici. Oggi assistiamo a un meraviglioso pellegrinaggio a doppio senso. Se l'8 settembre tanti molfettesi d'America tornano a casa per vivere la festa patronale tra le nostre luminarie, a settembre sono sempre più numerosi i pugliesi che volano a Hoboken per riabbracciare i propri fratelli oltreoceano. Un legame così vivo che in consiglio comunale si è tornato a parlare concretamente della possibilità di un gemellaggio ufficiale tra Molfetta e Hoboken, che andrebbe a consolidare quello già esistente con la vicina Little Ferry. Ma dietro una grande tradizione ci sono sempre le storie degli uomini. Rispolverando vecchi scritti d'epoca, emerge una figura fondamentale per la nascita di questa comunità, l'avvocato Domenico Catacchio. Negli anni difficili del primo Novecento fu lui a incoraggiare molti concittadini a cercare riscatto in America, creando poi a Hoboken strutture di supporto pratico e sociale come la Catacchio Management Corporation. Fu proprio in quel clima di mutuo soccorso che la comunità si compattò attorno alla figura della Madonna dei Martiri, trasformando la nostalgia in una festa di popolo che dura ancora oggi. A coronare le celebrazioni del centenario ci ha pensato poi la grande musica nostra. Sul palco di Hoboken è tornata, a 15 anni di distanza dalla sua prima tournée americana del 2011, la storica formazione molfettese La Strana Sensazione, un concerto attesissimo che ha fatto cantare ed emozionare intere generazioni, dai nonni ai nipoti nati e cresciuti negli Stati Uniti. Molfetta e Hoboken, due città lontane sulla mappa ma separate solo dall'acqua. Questa storia ci insegna che non importa quanto lontano ti porti la vita, finché custodisci le tue radici c'è un filo che ti riporterà sempre a casa. Perché in fondo, ovunque ci sia un molfettese nel mondo, lì battono forti il cuore e l'anima della nostra terra. Grazie per avermi seguita in questo racconto. Vi do appuntamento al prossimo episodio.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
16: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Estate infinita in Italia, anche in Puglia. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il tempo rimarrà ancora bello, con prevalenze di cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto temperature diurne ancora ben al di sopra della norma. Certo, non tocchiamo punte record, ma i 26-27 gradi ancora li tocchiamo. Da segnalare un po' di vento che si fa sentire nella penisola salentina, vento da nord-est ma non particolarmente intenso. L'unico momento che ci ricorda che teoricamente siamo in autunno è il primo mattino, con temperature all'alba sotto i 20 gradi. Ma per sapere nel dettaglio per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Riviera Trend.
1: Anche se sei impegnato, hai tante cose da fare, c'è sempre comunque quel volume giusto per ascoltare la radio. Arriviamo noi di Riviera Trend. In questo momento io c'è Andrea T, ci siamo tutti noi appunto della banda di Riviera Trend, e siamo qui per una missione importante, quella di farti ascoltare solamente buona e nuova musica. Ecco, sapevo. Mi sa che hai scelto un file sbagliato, eh? Qui siamo indietro nel tempo. Vabbè, per chi non conosce questo singolo, ma penso quasi nessuno, lo conoscete tutti, De La Soul, Say No Go. E comunque questo era solo per dirvi che conosciamo anche la musica del passato, ma in questo programma solo quella nuova. C'è Shaka Khan, il nuovo insieme a Sia. Questa è Cool.

questa è quella canzone giusta quando sei nel traffico, che non sai come dimenarti, non sai come fare per arrivare puntuale. Ecco, arriva questa canzone e ti rilassa. John Legend, Daylight.

0: siamo noi quelli di Riviera Trend. Sì, tra poco torniamo, sì, e suoniamo solo musica nuova.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: Vuoi diventare famoso? Allora conquistatelo.
3: Siete pronti?
0: E quando ti dicono si chiude una porta e si apre un portone, oppure in fondo

0: Seconda pausa, tra un attimo torniamo per percorrere nuove strade musicali e sicuramente stiamo bene, sicuramente. A tra poco.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Estate infinita in Italia, anche in Puglia. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, il tempo rimarrà ancora bello, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto temperature diurne ancora ben al di sopra della norma. Certo, non tocchiamo punte record, ma i 26-27 gradi ancora li tocchiamo. Da segnalare un po' di vento che si fa sentire nella penisola salentina, vento da nord-est ma non particolarmente intenso. L'unico momento che ci ricorda che teoricamente siamo in autunno è il primo mattino, con temperature all'alba sotto i 20 gradi. Ma per sapere nel dettaglio per quanto andremo avanti così, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 21:59 minuti. Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Signore e signori,
1: Riviera Trend. Riviera Trend.

Una volta quando c'erano i vinili, c'erano i dischi, beh, avremmo detto in questo momento che questo disco lo abbiamo consumato, perché lo suoniamo almeno 3-4 volte al giorno. Primi a suonarlo qui su MP Trend, adesso tutti gli altri sono arrivati e finalmente Django!

0: Se sei in auto, fermati. Fermati subito. Perché questo singolo nuovissimo che adesso suoniamo ti porterà a ballare, a muoverti. Non riuscirai a contenerti.
1: MP3.

0: L'hai riconosciuta, no? La voce di Shakira, c'era anche Maluma e il nuovo singolo insieme, questo Agua. Noi ci fermiamo qui, non c'è più tempo per MP Trend, torniamo tra 7 giorni, dateci il tempo di scovare nuovi singoli adatti a voi che amate buona musica. L'abbraccio fraterno da Andrea T. E attenti che non si riesce a dimagrire in un mese di 10 kg. Ciao!
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 3 ottobre. Ariete, una giornata che vi invita a rallentare prima di prendere una decisione importante. In famiglia potreste dover gestire esigenze diverse dalle vostre. Toro, avete bisogno di sentirvi a vostro agio e oggi sapete bene come crearvi il vostro spazio. In amore, Venere favorisce complicità e sensualità. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma il cuore oggi procede con un ritmo diverso. In amore potreste scoprire che dietro una battuta si nasconde un bisogno affettivo più profondo. Cancro, la luna nel vostro segno amplifica intuito, sensibilità e capacità di capire ciò che gli altri non dicono. In amore siete più magnetici del solito. Leone, Marte vi rende intraprendenti, ma oggi qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. In amore avete bisogno di sentirvi considerati. Vergine, una giornata adatta a recuperare qualcosa che avevate trascurato, soprattutto sul piano personale. In amore lasciate cadere qualche difesa. Vergine, il sole nel vostro segno vi rende protagonisti, ma oggi le esigenze degli altri potrebbero chiedervi maggiore disponibilità. In amore una differenza di vedute può diventare un'occasione per conoscervi meglio. Scorpione, Venere e Mercurio nel vostro segno rendono intense intuizioni e sentimenti. Sul lavoro avete fiuto per capire cosa si muove dietro le quinte. Sagittario, una giornata nella quale potreste avere bisogno di staccare dalle responsabilità e recuperare entusiasmo. In amore una persona potrebbe cercare la vostra attenzione in modo diretto. Capricorno, la luna vi mette davanti a emozioni che normalmente preferite tenere sotto controllo. In amore una persona potrebbe aspettarsi da voi maggiore presenza. Acquario, avete voglia di libertà, ma l'atmosfera della giornata vi porta verso legami, famiglie e sentimenti. In amore non scappate davanti a una conversazione importante. Pesci, la luna in cancro parla una lingua che conoscete bene. Emozioni, ricordi e desiderio di sentirvi compresi. Un incontro può risvegliare emozioni che credevate ormai superate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.